0: Angala. Ayagaliza kuchepa ni wiki enungi.
1: Ye tata.
0: Nawe kenyini mero pulo.
1: Ye tata.
0: Nekana chuangala. Mwebalibe ya galanze kwa lumele chuangala.
1: Gali tata jagami.